0: Bay Easy 100.2.
1: Playing Malta's greatest hits.
2: Perché mi piaci in ogni modo.